0: Faccio. Sul telefono.
1: Ciao. Bellissimo.
0: Vorrei venire a fare
1: un'altra cosa.
0: Oh.